ba ne ne re thula mabona bokamsa ba tshuba dikosha mo ditafoleng di rock be gwantire jaiva le yona tsaka etletse dipotla bo maestro ba tshwere di dog bo tshepi bo bev bo ivone bo thandi bo pem le bo